lift up your two hands. Euodia! Artisa! Andrea! Euodia! Mondiale di Zara! Mondiale di Zara! Euodia!